0: Chili, dove sei tu?
1: I saluti speciali per il marito. Per il marito Cioli, marina Ceci, per il marito Tico, marina Ruth, e también per il marito Víctor Redamoso, la marina Jessy, marino Borjita, marina Carmencita, e per il marito Osita Noroya, también che sta por ahí.